0: vedere qua.
1: Non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito